Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Radio.

0: Hausbrand Café. Hausbrand Café, per favore. Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte.
0: Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si
0: per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Radio. Rock, rock radio, radio. Rock, rock radio, radio. Rock, rock radio, radio. Rock, rock radio, radio. Rock, rock radio, radio.

Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Rokra. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.